So, con Step by Step era il 1982, in arrivo il baronetto Sir Paul McCartney, non quello dei Beatles, ma quello che negli anni 80 comunque musicalmente è stato sempre molto attivo, quindi chiaramente non lo possiamo riascoltare con un pezzone dei Beatles, ma lo ritroviamo con un disco del 1986, si chiama Press.

progetto Brando. Tra gli autori di questo progetto c'è anche Ivana Spagna. L'abbiamo riascoltato con Rainy Day, singolo del 1983. Nel progetto compare anche Stefano Cundari, un altro personaggio spesso molto presente nelle produzioni della Italo Disco. Tra i suoi progetti c'è anche Roy, che naturalmente oggi vi proponiamo. Dal 1985, ecco qua Roy con Destiny Time.

con Sandy Martin e la sua Camel by Camel chiudiamo questa puntata di Dance 80. Prima di lasciarci, però, come sempre, arrivano tutte le nostre coordinate. Intanto vi ricordo che il nostro sito ufficiale www.dance80.com è lì ad aspettarvi con tutte le notizie sul mondo della dance anni 80, con la possibilità di scaricare le puntate in formato podcast dalla nostra pagina appunto dedicata ai podcast, e poi chiaramente c'è la nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24, tutto su dance80.com. chiaramente poi ci troviamo anche su Facebook, su Twitter, basta cercare dance80 e state sicuri siamo noi. A questo punto ce ne andiamo, noi torniamo puntuali alla prossima con un'altra avventura nel magico mondo della dance anni 80. Da Max Alberici e Fabrizio Vinti è tutto, chiudiamo con un disco del 1989, è quello del progetto Silent Circle e si chiama

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi
6: di House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

ci hai idee circa le prossime copertine del bouquet delle nostre crypto cover? Cercate su Instagram il profilo di Sia Moda Magazine. Se stai ascoltando Almanac, stai vivendo un giorno radioso e potresti suggerire una nuova copertina. Bentrovati in antenna da Mary Taracciatti. Tutti pronti per il linguaggio del corpo del martedì, per il semaforo verde di questa puntata di Almanacca, musica dalla Sette Vacche.

comodo di ingerire anche il vetro della bottiglia. Per Jonathan Schuft, il vino dovrebbe essere mangiato, è troppo buono per essere solo bevuto. A tavola, il calvino della Torre dei Bianchi.

per Oscar Wilde tutto il discorso del passo più lungo della gamba non ha alcun valore. Chiunque viva secondo i propri mezzi soffre di mancanza di immaginazione.

stata una lunga strada. Quando ero nelle Spice soffrivo di un disturbo alimentare e mi allenavo ossessivamente. Come tante persone, mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto. A pensare, ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, la ragazza in tuta del gruppo pop più famoso di sempre.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. Bing Watterson, decisamente capace di autocritica. La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro. Uno degli insegnamenti più belli di Albert Einstein è: sforza

tutto è relativo, ogni cosa è in discussione, financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora in manacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Mergery Maranca.

un comprovato sapiente come Fernando Pessoa rimette tutto in gioco. L'uomo non sa di più degli altri animali, né sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere, noi no. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre sulla Facebook page 7va Wildlife continuano a fioccare i like. Per cui vi ringraziamo infinitamente. Kiss e Miao da Simona Mattioli.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
3: Lucette tutte accese, ogni LED un emittente, ne sono oltre 80, ma di tanto, di qualche decina, però noi continuiamo a dire oltre 80 perché ormai siamo legati a questo numero e non vogliamo più cambiarlo. Pigrizia. Pigrizia assoluto, se no mettiti a rifare tutte le grafiche e tutto quanto. E vabbè, i mondiali ci hanno portato il sodalizio Italia-Brasile.

quindi un pezzo completamente inedito inserito in questa remastered version. New entry di settimana scorsa, zona 24, conquistati 3 gradini ed ecco qua la posizione 21 agguantata. Al 18 resiste ancora Linda Ronstadt con The Early Year.

grosso personaggio con questo pezzo davvero magistrale e un testo che commuove ogni volta. Più 3 sul rullino di marcia e posizione numero 6 conquistata. In attivo di

Kizin non poteva quindi mancare. E su queste sonorità, appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto a Te Logo da Chico Catenacci. Ciao!

0: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: esplosione a Monte Carlo, gravemente ferito un oligarca ucraino, la moglie e il figlio per il Principato. Si tratterebbe di un attentato. Con Kiev contatti aperti, fa sapere Mosca. Oggi a Doha gli inviati di Stati Uniti e Iran. Il grande caldo, domani attesa una tregua, ma salgono a 25 le città col bollino rosso. Mondiali, rigori spietati, eliminate Germania e Olanda. Agli ottavi Paraguay e Marocco, Brasile avanti all'ultimo respiro.
1: Giornale Radio News.
0: Buongiorno e bentrovati. Il notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera, Laura Carchidi e per lo sport Jenny De Gaetano. Il Principato di Monaco scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo.
2: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti, da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolaev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca. Per Giornale Radio, Davide Camera.
0: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. E sono in arrivo a Doha gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff e una nonna meglio precisata delegazione iraniana. Sono loro che ci hanno chiesto un incontro, sostiene Donald Trump. Teheran smentisce e fa sapere che anzi non sarebbero in agenda negoziati diretti. Sui colloqui pesa anche il perdurare dell'aggressività israeliana sul Libano. Tel Aviv ha rivendicato ieri di aver colpito obiettivi Hezbollah nel sud del paese e nuovi raid e altre vittime anche a Gaza. Ora in Italia l'emergenza caldo. Da domani le temperature dovrebbero calare in tutta l'Italia per l'arrivo di piogge temporali, ma intanto salgono a 25 le città da bollino rosso.
3: Da domani si torna a respirare. L'ondata di calore che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni dovrebbe infatti attenuarsi per l'arrivo di temporali che già nelle scorse ore hanno cominciato ad abbattersi su diverse regioni, a partire dall'arco alpino, causando smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando il ferimento di 5 persone e l'evacuazione di altre 69. Intanto, dopo il picco di caldo toccato ieri in diverse zone, oggi il numero di città da bollino rosso aumenta fino a 25. Tra queste Torino, Milano, Napoli, Roma, dove le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Ieri le ultime 2 vittime del caldo a Genova. Si tratta di una coppia di anziani che era ricoverata in ospedale da 2 giorni proprio per via del troppo caldo. Temperature roventi anche nel resto d'Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che, secondo sempre l'OMS, si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania, nel weekend, 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
0: A Reggio Emilia è caccia all'uomo che ieri sarà accoltellato a morte il titolare di una pizzeria nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Dalle prime ricostruzioni a uccidere Raffaele Stipa sarebbe stato un cliente abituale che lo avrebbe colpito dopo che gli aveva rifiutato una pizza gratis. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti. Si conclude anzitempo ai 16esimi il cammino di Germania e Olanda. KO i rigori contro Paraguay e Marocco. soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone.
4: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile, con la sentenza emessa

0: corsa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 e rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verdeoro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia-Svezia, ore 23, uscirà l'avversaria del Paraguay, ammazza tedeschi. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: E per il tennis, esordio positivo seppur sofferto di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato in 5-7 il serbo Kecmanovic, nonostante una ferita al piede in seguito a una caduta. Domani l'azzurro affronterà il portoghese Borges, eliminati Darderi e Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.
1: Della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Ben ritrovati, così e cos'ha, radio show, i nastri di partenza, una nuovissima puntata. Ciao Stella!
1: Ciao! Mi stavo chiedendo
0: non
1: se...
0: non voglio fare tutto da solo.
1: Perché mi sono detto, è partito alla grande, chissà cosa vorrà fare.
0: Era l'impeto dell'intro,
1: Secondo me è il caldo che ti ha dato la testa.
0: Perché chi ben
1: è che è diventato gigante.
0: Ma perché chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi io voglio fare le intro fatte bene.
1: Va bene. D'accordo.
0: Proviamoci, siamo ormai verso la fine di giugno, insomma, manca pochissimo. Partiamo con la sigla.
1: Vai con la sigla.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E siamo pronti a partire anche per questa puntata di Così e Cosà Radio Show.
1: Ma questa l'hai letta, perché non poteva venirti così spontaneo.
0: Sì, no, invece non ce l'ho scritta.
1: No, non ce l'ho. È venuta proprio per bene.
0: Sì, ma è venuta bene.
1: Allora, amici e amiche.
0: Esatto.
1: Oggi, visto che siamo ormai, come abbiamo detto,
0: amici
1: giugno.
0: Amicicci. Come visto diceva che... Fabio De Luigi. Amicicci. Sì.
1: Visto che siamo ormai verso la fine di giugno e siamo nel pieno del periodo più florido per l'amore, quello dei matrimoni, vero?
0: Sì, esatto.
1: Vero. Allora, oggi vogliamo parlarvi giusto appunto di matrimoni, perché abbiamo letto una notizia che è
0: molto particolare,
1: piuttosto sconcertante. Da lì apriremo un filone di discussione insieme a voi e quindi io direi che
0: a questo punto possiamo ascoltarci la prima.
1: Ci ascoltiamo la prima, Robin Schulz featuring Barbs, Better Times, poi torniamo da voi e ragazzi, vogliamo sapere anche la vostra. Ci sentiamo tra pochissimo.

0: con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: E siamo, come vi abbiamo anticipato prima, oggi vogliamo parlare di quello che succede principalmente, perché sì, in realtà i mesi da maggio a ottobre sono quelli, quelli più floridi, no?
1: Certo.
0: Sono quelli dei matrimoni. Allora noi abbiamo trovato una notiziola molto particolare.
1: Sono quelli, è presente, che a maggio comincia e tu vai a, scendi, perché dici vado a ritirare la posta, scendi
0: e
1: ti trovi una partecipazione.
0: Mamma mia. No, io ho già il brivido che mi sale sulla pelle, non dall'emozione, perché io sono allergica ai matrimoni, proprio allergica.
1: E insomma, i matrimoni, poi ne parleremo, sono un po', sono un po' pesantini i matrimoni.
0: Esatto. Cioè, però, bello nel senso, bello celebrare l'amore di qualcuno, bello.
1: Assolutamente.
0: Però,
1: ma si può fare anche in mezz'oretta.
0: Ci diamo gli auguri, facciamo la cerimonia e poi via, ognuno a casa sua.
1: Non c'è bisogno di star là tutto il giorno.
0: Ecco.
1: Allora, noi partiamo per introdurci in questo argomento da una notizia che sta spopolando su internet, sui social, ma anche sulle testate giornalistiche ufficiali, che è quella di sposarsi all'IKEA. Oh,
0: esatto.
1: Bello, no?
0: Ma molto particolare, un po' legnoso come come situazione,
1: sì,
0: un po' legnosa.
1: Sì, effettivamente un po' legnosa.
0: Ma comunque, a partire dal 27 di giugno del 2026, l'IKEA svedese, quindi
1: certo,
0: la parte della Svezia, non tutto il resto del mondo, ha dato a disposizione che 5 dei suoi negozi possano accogliere le coppie che vogliono sposarsi, soprattutto perché è una cosa molto economica, perché visto l'impatto economico di questo periodo, insomma, sposarsi è un bel match,
1: ci vogliono
0: tanti cash,
1: ci
0: come
1: vogliono
0: dice
1: tanti
0: Teo.
1: Soldini.
0: E allora loro hanno detto: a questo punto si può sposarsi nel nostro negozio.
1: Bello, ci sono 5 negozi che danno la possibilità alle giovani coppie di sposarsi a low cost. Insomma, vi sposate tra gli scaffali Billy, le poltrone Kallax.
0: Ma io pensavo una cosa, perché sai quando si fa il tableau mariage? Il tableau mariage, secondo me, deve riportare i nomi dei mobili dell'IKEA.
1: Giusto.
0: Malmo, Billy, come dicevi tu.
1: Esatto.
0: Poi ce ne sono alcuni che sono
1: Lincombing.
0: In John Combing, Ludvalla.
1: Esatto.
0: E la Karlstad.
1: Beh, insomma, dai, alla fine è una buona strategia.
0: Tu in che tavolo vorresti stare?
1: Io vorrei stare nel classico, nel Billy.
0: Nel Billy è più classico.
1: Ma alla fine è una buona scusa per risparmiare qualche soldino e sposarsi comunque in un ambiente fatto bene, perché ti allestiscono tutto,
0: sì, certo.
1: Ti allestiscono la sala e danno anche loro le bomboniere.
0: Certo, ma non le puoi scegliere all'interno del negozio?
1: Ma secondo me sì.
0: Io avrei bisogno dei sacchettini, quelli che si richiudono.
1: Io avrei bisogno i tappeti per il bagno.
0: Vedi, ognuno si sceglie la sua bomboniera e poi alla cassa dà il nome degli sposi.
1: Servono sempre.
0: Esatto.

0: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella e oggi in questa puntata, avendo preso spunto dalla notizia che ci si può sposare all'IKEA e fare un matrimonio low cost, ci vogliamo imbattere in un giro, in un sentiero, come direbbe Dante, molto periglioso, esatto, sulle questioni dei matrimoni estivi. Io e Stella abbiamo partecipato l'anno scorso, 2 anni fa, non sì, ricordo, a un matrimonio
1: due anni fa
0: di un nostro amico Seba,
1: sì, che è stato molto bello,
0: è stato molto bello, è stato molto lungo,
1: uno dei matrimoni

0: praticamente c'erano 40 gradi all'ombra quel giorno lì.
1: È vero.
0: Teo aveva un vestito bellissimo di Armani, ma a manica lunga, ovviamente, come tutti, certo, con la giacca, la cravatta, si stava praticamente sciogliendo.

0: esempio per voi donne, quintali di tulle addosso oppure il trucco che cola, immagino.
1: Mamma mia, e sono arrivata alle 10 che ero truccata benissimo e pettinata che era una favola.
0: Beh.
1: Sono arrivata la sera che avevo la coda, i capelli legati ed ero senza trucco.
0: Oh, è vero, alla fine si va a un matrimonio all'inizio tutti belli pettinati.
1: E tra l'altro ho cambiato quando... anche le scarpe, come ecco, dicono, vedi, come fanno tutte le donne.
0: Quando si esce sembra la fine di Walking Dead, tutti zombie che escono dalla cerimonia. E poi ad esempio ci sono ovviamente gli zii che litigano per l'aria condizionata, accendi l'aria, spegni l'aria,
1: giacche a 38 gradi degli uomini del matrimonio.
0: Esatto, però io avevo un fresco lana, dicono che il fresco lana.
1: Ma secondo me colavi pure tu,
0: sì, con la
1: voglia. I tacchi nell'erba, le scarpe da 10 milioni di dollari. Le mie scarpe bianche fantastiche, brillantinate, sono diventate una monnezza.
0: Assolutamente sì. E poi ci sono altre situazioni particolari, tipo c'è sempre il personaggio che chiede a che ora si mangia, cioè c'è da mangiare tutto il giorno. Stai tranquillo un attimo, no? Stai tranquillo.
1: È vero, la zia che piange all'ingresso dello sposo, si piange sempre. Il single disperato perché tutti gli chiedono: e quando ti sposi? A mamma, a zia.
0: È vero. E poi abbiamo l'ultimo, che è forse il più gettonato, che è l'amico ubriaco che vuole fare il DJ.
1: Sì, tutti è vero. Posso dire qualcosa?
0: Vabbè.
1: Oppure sono quelli molesti che vanno dal DJ a chiedere: ce l'hai questa?
0: Ricordatevelo, il DJ non è un jukebox e neanche Spotify.

0: ritrovati ancora insieme Così e Cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. Adesso è arrivato il vostro momento, è il momento dove voi dovete dirci qual è la cosa più assurda che avete visto o vissuto a un matrimonio. La mail è diretta at cosiecosa.com. Ho fatto tutto io, Stella è andata
1: a... No, io sono qua.
0: Ci sei?
1: Sì, sono qua. Okay.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo.
1: Ti ascoltavo con attenzione.
0: Ci ascoltiamo Cristina Perri a Thousand Years e poi torniamo qui a spoilerare le vostre.

0: Cristina Perri, A Thousand Years, messa perché è una delle canzoni più suonate ai matrimoni. È bellissima però, sì. E tra l'altro, se avete due minuti da perdere, andate a leggervi la traduzione della canzone, che è fantasmagorica.
1: Che poi noi diciamo, andatevi a leggere la traduzione, ma magari abbiamo degli ascoltatori colti che conoscono l'inglese.
0: Può darsi. Allora ascoltandola, può essere.
1: Tirate le vostre conseguenze.
0: Esatto, vi abbiamo chiesto qual è stata la cosa più assurda vista ad un matrimonio e avete già iniziato a scriverci.
1: Ecco, esatto.
0: Allora, sentiamo Martina. Dice: la nonna dello sposo che ha fatto un trenino tecno alle 2 del pomeriggio.
1: Ce la vedo. Ma di solito gli anziani.
0: Ma la nonna dello sposo è anziana.
1: Ma di solito gli anziani ai matrimoni danno il meglio di sé.
0: È vero.
1: Sì, è vero. E per loro è veramente una festa.
0: È una linfa,
1: no?
0: Brava. Mia madre è stata a un matrimonio settimana scorsa e per raccontarmelo ci ha messo 2 ore, perché ha detto che è stato il matrimonio più bello della sua vita.
1: E quando ti ha chiamato, come si chiama tua mamma, che non mi sovviene?
0: Filomena.
1: Ecco, quando Filomena l'ha chiamata, sotto sentiva bauci bau bauci bau.
0: Ovvio, ha detto che ha ballato. Madre ha detto che ha ballato quando è qui a casa nostra, zoppica.
1: La balla.
0: Vabbè. Sai chi mi ricordava?
1: Chi?
0: Hai presente quando c'era una notte al museo, i tre cose anziani che di notte si hanno?
1: Esatto,
0: ecco.
1: Sì.
0: Allora, Luca, lo sposo è arrivato in chiesa con 45 minuti di ritardo perché aveva dimenticato le fedi a casa.
1: Succede spesso. Serena, una torta nuziale crollata appena iniziato il taglio.
0: Povera, chissà che brutto. Il testimone ubriaco che ha dichiarato amore alla sposa durante il brindisi. Questo è un po' gringe, come direbbe mio figlio.
1: Sì, vero. Sì.
0: Un po' imbarazzante.
1: Chiara ci scrive invece: un bambino che ha urlato non sposarlo nel momento del silenzio.
0: Bellissimo.
1: Oh, c'è una frase che purtroppo nel rito italiano non si usa, o forse si usa, non mi ricordo.
0: Si usa.
1: Quella che dice: chi è contrario parli ora o taccia per sempre.
0: Sì,
1: una roba
0: certo,
1: del
0: si
1: genere.
0: Usa anche qua.
1: Ah, si usa anche qua.
0: Tutti hanno sempre paura all'ultimo momento,
1: Poi
0: Fabio, vedi, Fabio è del DJ.
1: Vedi.
0: Il DJ che ha messo la sigla di Dragon Ball invece della Marzia Nuziale.
1: Può succedere, può
0: però
1: succedere.
0: Questo mi piace, io lo farei apposta.
1: Beh, devo dire che al matrimonio di cui parlavamo poco fa, io ho curato la colonna sonora dell'ingresso dello sposo e non è stata una colonna sonora particolare,
0: perché c'era un pezzo della Carrà, vero?
1: C'era l'intro di Brian May con la chitarra e poi c'era un giro di effetti e c'era la Carrà.
0: È vero.
1: Allora, poi Marco, due invitati che hanno litigato per il posto vicino al buffet. E poi l'ultimo.
0: Ah, lo sposo svenuto per il cardo durante la cerimonia.
1: Beh, questo succede spesso.
0: Se
1: guardate Paperissima d'estate, lo vedete sempre,
0: vero?
1: L'ultimo, Valentina scrive: la madre della sposa che controllava il numero di gamberoni nei piatti. Beh, può succedere. Te 2, 1, 3, non è giusto. Ognuno deve avere il pari, giusto?
0: È vero.
1: Assolutamente.
0: Anche i gamberoni devono essere pari.
1: Anche i gamberoni vogliono la sua parte. Faremo una petizione per salvare i gamberoni dai matrimoni.

0: La vita l'è bella, con Dio e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: È arrivato il nostro momento della comedy.
2: Oh, la vita l'è bella.
1: La vita l'è bella.
2: Finalmente, mi mancava.
1: Finalmente,
2: mi
1: anche mancava, a me, tantissimo. Ma questa volta abbiamo un ospite d'eccezione, che è Enrico Brignano, che personalmente mi fa sganasciare da
2: grandissimo risate. Esponente della comicità romana, nonché allievo del grande Gigi Proietti.
1: È vero, e si vede, tra
2: si
1: l'altro,
2: vede,
1: si vede molto.
2: Allora, ci ascoltiamo una clip di Enrico Brignano legata giusto appunto alla vita di coppia, matrimoni, insomma. Ascoltiamola insieme, vai.
3: Quando la tua donna, tua moglie, la tua compagna ti dice, senti, già senti è tanta roba. Senti con la illunga, senti? Ce ne so due, anche tre. Senti, più so cazzo. Senti, ma capirei quel ma che va a cercare, eccola, che è? Ma secondo te fai. Tu non devi rispondere. Che in effetti lei non vuole la tua risposta. Lei fa una domanda, ma non vuole la tua risposta. Lei vuole la sua, che passi per te. Ma tu la sua risposta non la sai. Che se tu la sapessi, ya diresti. Ma tu non la sai. Quindi non tengo ya. Perché alla domanda, senti, ma sì, non fai la tua ieri? O fingi uno svenimento, una bomba ninja, sparisci? O ti butti di sotto, devi decidere. Oppure, altra alternativa, non puoi scappare. Fai dei suoni. Molti. Mentre lei parla. Ma sì, secondo te, chi si vede? Tu annuisci come base, fai capicca, hai capito? Perché è peggio, se dici, che devo fare? Lei ti dice, allora non mi ascolti, allora tu non m'hai mai ascoltata. Tu mentre lei, sa, no, e tu, se resisti più di 10 secondi è fatta, perché lei in 10 secondi ha già pensato a un'altra cosa, si è già scordata la domanda che ti ha fatto e ti sei salvato. Se no, soccombi.

0: Così è cos'ha Radio Show con Stella e Teo.
1: Sì, bellissimo.
0: Senti.
1: Ci rifacciamo alla clip di Brignano.
0: Quando io dico senti, perché senti, ma io pensavo, esatto. Tu già devi essere pronto e dire, certo amore.
1: Esatto, no, perché voi quando, voi non lo sapete, ma quando mi scrive in chat e dice senti, ma tre puntini, è la stessa cosa che lo fa a voce.
0: Senti, ma io oppure pensavo,
1: il top è quando una donna ti dice ma ti ricordi, e tu dici beh, certo che mi ricordo,
0: e inizio a sudare.
1: Esatto. Beh, ma certo che mi ricordo,
0: e io inizio a ridere.
1: E in arrivo Ava Max con Sweet But Psycho.

0: Così cos'ha? Radio Show, Ava Max è stata con noi nell'ultimo brano e adesso continuiamo a parlare sul nostro filone di matrimoni particolari con un'altra notizia che insomma ci ha lasciato un po' così, perché è notizia di qualche giorno fa, sì, che una nota arciera olimpica, cioè una persona anche di una certa importanza e livello e caratura, ha deciso di divorziarsi dalla Torre Eiffel, perché
1: no,
0: lei si era sposata con la Torre Eiffel, ma cioè,
1: nel 2007 era stato celebrato il matrimonio,
0: e tra l'altro molla il popò di Torre Eiffel perché ora si è innamorata di una staccionata in legno. Lei è una persona al quale il sentima non può funzionare.
1: No, perché se lei si innamora degli oggetti inanimati, quelli non parlano. Però io ho pensato una cosa, no? Tu non hai detto come si chiama questa persona.
0: Si chiama Erika Labrie.
1: Ma quindi?
0: Come formaggio?
1: No, perché esatto.
0: Formaggiosa.
1: No, perché lei praticamente, quando ha sposato nel 2007 il celebre monumento parigino alla Torre Eiffel, ha preso il suo cognome, quindi è diventata Erika Eiffel. Ma se prima si chiamava Erika Labrie, vuol dire che è un recupero del precedente matrimonio?
0: Ah, può darsi.
1: Ha sposato una forma di Brie?
0: Può darsi. Adesso si chiamerà
1: Camembert.
0: Erika la staccionata.
1: Esatto.
0: Insomma, e quindi è vero, ragazzi, questa signora, questa atleta è affetta da una ma non è una malattia, nel senso, parafilia.
1: Non è una malattia, secondo me è una
0: che fa innamorare le persone semplicemente degli oggetti, come,
1: esatto,
0: come ci sono quelli che si innamorano e rimangono folgorati dalle opere d'arte. Lei rimane, si innamora ed è rimane folgorata dalle opere
1: d'arte.
0: Però io lì avrei fatto
1: di nozze con la Torre
0: Eiffel. Deve essere stata ferro e fuoco, no? Deve essere stata ferro e fuoco.
1: È impegnativa la Torre Eiffel.
0: Insomma, l'impegnativa è abbastanza lunga.
1: Esatto.
0: ma perché dobbiamo parlare?
1: Non lo so, perché quando ho sentito questa cosa mi è venuta in mente.
0: Però adesso, vedi, è il ragionamento che uno fa è: ma non è un matrimonio consumistico, perché se voleva stare con una persona importante stava con la Torre Eiffel, con una cosa importante stava con la Torre Eiffel.
1: Ah, invece dice,
0: a lei della notorietà non gli interessa perché è andata con una staccionata.
1: Dipende da che staccionata è, perché se è la staccionata di Buckingham Palace,
0: bisogna
1: capirlo dov'è la staccionata.
0: A questa cosa non ci ho badato. Voi cosa dite? Vi sposereste mai con un oggetto inanimato, seppur di importanza? No,
1: facciamo questa cosa qua.
0: Vai.
1: Tu con che oggetto inanimato ti sposeresti?
0: Col Duomo di Milano.
1: Anche quello è molto impegnativo.
0: Anche quello è molto impegnativo.
1: Esatto. Vabbè.
0: E tu?
1: Ci stavo pensando.
0: Con la Torre di Pisa, secondo me.
1: Con la Torre di Pisa, sì anch'io. Sì, anch'io penso che è una bella opzione. Pende dal lato giusto.
0: Oh.

0: anche oggi, anche se abbiamo scherzato tutta la puntata, stiamo un po' scherzando.
1: Ma sì, ma perché voi ci adorate
0: sul tema dei matrimoni. Oh, è il momento del good wives, no? Quindi esatto, rallentiamo un po' i battiti, rientriamo nei ranghi, facciamo i seri, perché fra poco arriva il professore nonché filosofo Roberto Vecchioni. Oggi ospitiamo Roberto Vecchioni, che ci dirà una sua super perla sull'amore, secondo lui, tratta da un'intervista che ha rilasciato qualche anno fa. Ascoltiamoci Vecchioni.
2: Non ami una persona perché ti dà qualcosa, ami una persona perché ti piace la bellezza che hai in questa persona. Tutti gli altri sensi si intorpidiscono, tutte le tue difese si vanificano. L'amore ti prende dentro e ti spalestra, ti sballa come un fiume in piena, ti porta da tutte le parti e lì non ragioni più. Questo non avviene solo a 20 anni, avviene anche a 30, 40, 50, può avvenire in qualsiasi momento.
1: E cosa dire di quello che ha detto Vecchioni? Allora, innanzitutto non rallentiamo i battiti, ma li acceleriamo.
0: Beh,
1: perché
0: certo,
1: quando si parla di amore, come ha detto lui, tutto il nostro sistema se ne va in tilt. E anche il cuore va in tilt, perché poi quando stai vicino a quella persona che ti fa battere il cuore pompa di brutto proprio.
0: Assolutamente sì, non si parla solo di cuore, ma anche di mente, di corpo,
1: di tutto, perché diventa un tutt'uno, no? Quando tu sei innamorato di quella persona è un tutto lui.
0: Bello,
1: o
0: vero.
1: Un tutto lei.
0: È vero.
1: Esatto, non è solo fisico, no? È semente, fisico, corpo, anima, tutto.
0: Quello che si dice è un po'... è vero, no? Che l'amore è la cosa più potente del mondo, giusto?
1: Esatto.
0: Insomma, in qualche modo sì. E poi è bello quello che dice Roberto Vecchioni, che ci si può innamorare a 20, 30, 40, 50 anni, no?
1: Confermo,
0: niente deve essere...
1: Anzi, a volte innamorarsi da adulti, quindi
0: è vero,
1: un po' più...
0: Maturi.
1: In realtà ti dà una consapevolezza che è maggiore rispetto a quando sei ragazzino.
0: È vero.
1: Perché sai a che cosa vai incontro.
0: Certo.
1: E soprattutto è ancora più bello perché non ti aspetti di incontrarlo. Cioè, non ti aspetti che l'amore arrivi a quell'età, ma quando arriva ti travolge come una tempesta.
0: C'è un vecchio scritto che mi è capitato di leggere pochi giorni fa, che nella vita una persona teoricamente dovrebbe passare tre amori. Il primo, quello adolescenziale, che è un po' così, no? Il secondo è quello che ti forma e ti fa capire veramente cosa vuoi, cosa non vuoi, eccetera, mentre il terzo è proprio l'amore, quello bam,
1: quello vero,
0: che ti lascia lì così.
1: Impressionante.
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

0: Stile acquario, questo mese fa impazzire chi ti sta dietro, perché un giorno sembri presissimo e quello dopo sparisci per ore senza spiegazioni. Marte dissonante ti rende nervoso appena qualcuno prova a chiederti troppe conferme o attenzioni continue, però Plutone nel segno aumenta tantissimo il fascino e riesci ad attirare persone molto più coinvolte di quanto immagini.
1: Molto bene.
0: Molto bene,
1: molto
0: acquario.
1: Bene.
0: Ma il mio consiglio sexy?
1: Sì.
0: Visto che, come dicevamo prima, a volte sembri presissimo e a volte sparisci per ore, potrebbe essere un gioco tipo il nascondino.
1: Ah.
0: Lasciando degli indizi, che so, un indumento in giro per casa. No.
1: Proprio
0: un nascondino. Lascia un indumento in giro per casa oppure una scia di profumo che portano da te e fatti trovare.
1: Molto interessante, molto.
0: Scorpione.
1: Attenzione, gli scorpioni pungono.
0: È vero, è vero. Questo mese hai bisogno di sentire tensione vera, non semplici flirt senza profondità. Ti accendi facilmente davanti a persone misteriose, difficili da leggere o emotivamente complicate, anche se poi rischiano di farti impazzire. Da metà giugno diventi molto più orgoglioso e meno tollerante verso chi ti dà attenzioni intermittenti. Il mio consiglio sexy.
1: Sentiamo.
0: Ogni giorno metti un pensiero sexy in un barattolo insieme alla tua compagna o compagno. Scegliete un momento di tranquillità, pescate i pensierini dal barattolo e se sono azioni, portatele a termine.
1: Oh, bello questo, bello.
0: Bello.
1: Ma chi li scrive?
0: Io.
1: Li scrivi tu?
0: Certo.
1: I bigliettini li scrivi tu, per tutti Italia.
0: Ah no, io intendevo i consigli sexy.
1: No, certo, ma quelli...
0: I bigliettini si scrivono uno a testa.
1: Ah,
0: no? Tu la mattina ti svegli e dici oggi ti trovo fantastica, oppure...
1: Bello.
0: Oggi vorrei fare, non lo so.
1: Mi piace molto.
0: Sì. Allora ci possiamo provare.
1: Ah, così cosa radio show, un pezzo veramente che tira fuori veramente tutta la passione e, e l'erotismo, insomma, è un pezzo veramente forte. Annie Lennox, I Put a Spell on You.

0: Così è cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo blocco di questa puntata, il blocco solitamente riservato un po' a quei discorsi tongi, patongi, quelli un po'. Però oggi alla nostra mail diretta @cosiecosa.com ci avete scritto in alcun numero ragguardevole di voi, ci ha scritto di effettivamente di cosa si tratta nello specifico quella questione di cui ci si innamora degli oggetti, un po' quello che abbiamo detto prima della signora che si è innamorata e si è sposata con la Torre Eiffel.
1: E quindi noi siamo andati a cercarvi,
0: tra una canzone e l'altra ci siamo arrovellati e abbiamo trovato la questione scientifica.
1: Allora, innanzitutto si chiama oggettofilia oppure sessualità oggettuale.
0: Esatto.
1: Ed è un orientamento romantico e sessuale in cui una persona prova attrazione emotiva o romantica.
0: Certo.
1: Verso oggetti inanimati, che possono essere anche strutture, per esempio monumenti, ponti, le automobili, i macchinari. Beh, allora, così tanto per ridere, a me viene in mente l'amore che gli uomini hanno per le loro auto.
0: Per le auto, per le moto, no?
1: Una volta avevi raccontato anche tu una barzelletta dove c'era la moglie che faceva l'incidente e lui gli chiedeva: ma che cosa ti sei fatta?
0: Ho rotto la porta della Porsche. Ecco
1: esatto, fondamentalmente era disperato per la portiera della Porsche.
0: E invece effettivamente sembrava una notizia un po' strampalata, invece
1: ha
0: un fondo di super verità, ed è effettivamente un'attrazione profonda che alcune persone provano per gli oggetti, ok?
1: Esatto.
0: E loro lo descrivono proprio come un innamoramento, quindi non una preferenza o una banalità, proprio una cosa molto seria.
1: Tra l'altro, quello che leggevo è che non è che le persone che sono affette da questa, non è una malattia, è una deviazione,
0: neanche
1: come
0: senso.
1: La si può chiamare, non lo so, da questa cosa,
0: è un orientamento sessuale.
1: Considerano gli oggetti di cui sono innamorati o per cui provano passione sessuale non come semplici feticci, ma come proprio una preferenza di genere. Cioè,
0: assolutamente,
1: quindi, la donna che si innamora della Torre Eiffel è un amore profondo, è desiderio,
0: sente
1: lo sente profondamente, quindi è proprio una cosa, cioè è una questione anche non solo dell'innamoramento, ma anche del desiderio di vicinanza, di intimità.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Vabbè ragazzi, c'è l'amore è bello perché vario, e c'è anche chi si innamora delle cose, no? Alla fine finché non si fa del male agli altri, qual è il problema?
1: Assolutamente, però visto che abbiamo parlato di questa cosa, pensa c'è uno che adesso, scusami, pensa c'è uno che è innamorato del muro di Berlino.
0: Beh, vedi?
1: Del muro di Berlino.
0: Quindi sarà ulteriormente triste perché il muro
1: Perché il muro non c'è più.

0: Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Ma io mi aspettavo che dicessi quel gran bel pezzo di Manzo.
0: Lo rifacciamo?
1: Tutto.
0: Lo rifacciamo. No, ma quel gran pezzo di Manzo di Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Che alla modica età di 60
0: e passa anni.
1: C'ha 200 addominali.
0: 200 addominali e fa ancora le trazioni su due cose. E quando si allena con i jeans.
1: Ecco.
0: A petto nudo.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Ragazzi.
1: Lui può. Allora siamo arrivati
0: vabbè,
1: alla
0: ma
1: fine.
0: Ma guarda che non è che non è bello, no, ciò che è bello ciò che piace.
1: Sì, è vero, però effettivamente quello che è bello, bisogna riconoscerlo.
0: Ho capito, lui ma può. Io sono dell'idea che è bello ciò che piace.
1: Va bene, allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ci avete scritto anche oggi in tantissimi, quindi grazie. E niente, cosa facciamo?
0: Settimana salutiamo, prossima. Io vi mando un bacio.
1: Settimana prossima. Ciao.
2: Riccardo Pellegrini presenta.

0: la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, e anche oggi di novità ne abbiamo parecchie da ascoltare insieme. Nostro ospite sarà Piuma, in programmazione con il suo singolo che già stiamo sentendo da un po' di giorni. Prima di partire, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1982.

coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
0: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
1: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
0: Sì, 20
1: quindi
0: anni.
1: Esattamente, esattamente. Quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
0: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
1: Certo.
0: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressione, tante cose delle quali comunque si indica sempre il giovane, gli si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
1: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio. Nel senso che noi della Gen Z, quindi da me un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
0: Sì.
1: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage a giocare col pallone.
0: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente come cosa, insomma, no?
1: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella loro
0: identità.
1: Se
0: ci fosse già una saturazione.
1: Esatto, è già una cosa in più, è come dire il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio. Perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio, e poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente, però noto che c'è una grande consapevolezza soprattutto da parte dei giovanissimi.
0: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare Piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare per chi ci ascolta?
1: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
0: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te, buonasera.

Camille Cabaltera con Luca Flame, questo è il singolo per l'estate, Ansia il titolo del brano. Beh, insomma, un tema direi di triste attualità, perché l'ansia prende piede, l'ansia è sempre più presente, l'ansia è uno dei motivi per i quali, insomma, si vive anche non troppo bene, perciò mai sottovalutare l'ansia. Ora musica. Noi cerchiamo di toglierla l'ansia anche attraverso la musica che ascoltiamo, e allora adesso arriva una chitarra importante, quella di Ricky Portera con Giorgio Bassi, per questo nuovo singolo che hanno realizzato, Grande Primavera.

Grande Primavera, questo è il singolo di Giorgio Bassi con la partecipazione del grande Ricky Portera, è il caso di dire. Francesca Zagara, artista di origini siciliane ma che vive nella Svizzera italiana, in questo singolo con Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.

0: Come non ci fosse un domani. Questo è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, qui a Ora Musica.
1: Nel mio sogno stanno.

0: Milo con il suo singolo per l'estate, si intitola Sono Così, tra le novità di Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Wow, oggi torniamo nel 1978, c'è Renato Zero nell'angolo dei ricordi con Triangolo.

880 del 1978 qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi. Torniamo alle nostre promozioni, ai classici, torneremo domani alla stessa ora. C'è Francesca Sapio ad alta rotazione questa settimana con il suo singolo Terra Mia. Lei è la voce più giovane attualmente in programmazione a Ora Musica. 14 anni.

Messia, brano che parla dell'intelligenza artificiale, cioè vale comunque a dare voce a questo nuovo progetto, a questo nuovo singolo di Mediterraneo, anticipazione di un nuovo progetto. Adesso spazio a Mocha e Gianni Drudi con questo singolo che si intitola Gli anni senza te.

Gianni Drudi con Mocca, brano bello intenso, eh? Uno di Gianni Drudi ha un'immagine più allegra, visto comunque i suoi trascorsi musicali, e in questo brano invece lo troviamo piuttosto impegnato con Mocca e Gli anni senza te. Spazio adesso a Gemini, Dai Dai Dai è il titolo del nuovo singolo.

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slat, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Funky Hits Disco Radio.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: 1996.
1: Eh sì,
0: Jay Axe e DJ Jed ancora insieme. E siamo

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Torniamo indietro di parecchi anni, 1983, Una catastrofe bionda, l'album dal quale andiamo ad estrarre Lupo Solitario DJ Marco Ferradini.

Marco Ferradini oggi a Ora Musica nel nostro spazio dedicato ai ricordi, e questa era Lupo Solitario DJ da Una Catastrofe Bionda. E beh, erano anni importanti quelli per Marco Ferradini, gli anni di Teorema, di Schiavo Senza Catene, Weekend in Montagna, tante canzoni che ci hanno accompagnato. Torniamo alle nostre promozioni, le promozioni di Ora Musica.

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari, da Sassuolo.

Soul, Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo, arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'attentato a Ranucci, arrestati 4 presunti esecutori materiali, Medio Oriente, gli inviati di Trump in Qatar, ma sui negoziati piombano altre violenze, uccisi 2 pasdaran, nuovi attacchi israeliani sul Libano, caccia l'uomo a Monte Carlo, gravemente feriti da un ordigno un oligarca ucraino e la moglie. Tennis: buona la prima del re di Wimbledon, ma che battaglia, Sinner cade, si ferisce un piede e batte in 5 set il serbo Kecmanovic.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera, Marco Mancini e per lo sport Jenny De Gaetano. 4 arresti nelle province di Napoli e Avellino per l'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci e ora si cercano i mandanti.
2: Avrebbe agito su commissione il comando che la sera del 16 ottobre dello scorso anno a Pomezia fece esplodere un ordigno molto pesante davanti al cancello dell'abitazione del giornalista televisivo, distruggendo le sue 2 auto parcheggiate davanti alla casa e danneggiando il muro perimetrale. Si ricorderà che per una casualità non ci furono vittime. Una laboriosa e complessa investigazione ha portato a 4 arresti, 3 in carcere e 1 ai domiciliari, perquisizioni nei confronti di altri indagati. Tra le accuse a vario titolo, detenzione e uso di esplosivi con l'aggravante del metodo mafioso. I carabinieri hanno incrociato tutti i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, tabulati telefonici di una vasta cella, di fatto arrivando a monitorare il viaggio di una Fiat 500X noleggiata in Campania, in andata verso Roma e poi subito di ritorno nelle ore successive all'attentato a Ranucci. I mandanti, non ancora identificati, avrebbero garantito supporto ai presunti esecutori fornendo anche assistenza legale pianificando un'eventuale fuga all'estero, mentre gli indagati avrebbero cercato di ostacolare il lavoro degli inquirenti effettuando bonifiche per cercare microspie, distruggendo schede SIM e concordando linee difensive omertose. Per Giornale Radio, Davide Camera.
1: Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. 2 pasdaran sono rimasti uccisi e altri 2 feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iran.

Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese

0: morti 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Voltiamo pagina, i lefebriani preparano il nuovo scisma. Domani le consacrazioni episcopali senza mandato del Papa, immediata sarà la risposta di Leone XIV con la scomunica.
1: Salvo sorprese dell'ultimo minuto, i tradizionalisti lefebriani che rifiutano il Concilio Vaticano II domani, 1 luglio, compiranno in Svizzera un nuovo scisma. Previste infatti le ordinazioni di 4 nuovi vescovi ma senza mandato del Papa, fattispecie che li farà incorrere nella scomunica late sentenzie per scisma. E ieri, nella messa dei Santi Pietro e Paolo, Papa Leone XIV era tornato a parlare dell'importanza della comunione nella Chiesa.
2: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità.
1: La scomunica per i lefebriani sarà in realtà un bis. I seguaci di Monsignor Lefebvre erano già stati scomunicati per lo stesso motivo nel 1988 da Giovanni Paolo II. Benedetto XVI aveva rimesso la scomunica nel 2009, tentando di sanare le differenze, un tentativo che però è andato a vuoto. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
0: L'ondata di calore continua a incombere sull'Italia e sull'Europa centro-orientale. Oggi è atteso un frazionale abbassamento delle temperature, mentre per il Ministero della Salute salgono da 22 a 25, sia oggi che domani, i capoluoghi in bollino rosso. Al contempo sono in arrivo temporali, specie da questo pomeriggio, dopo quelli di ieri che hanno già interessato tratti alpini causando qualche smottamento e danno. Diramata l'allerta gialla in proposito dalla Protezione Civile su settori di 8 regioni, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria. Tennis, alle spalle il crollo di Parigi, lontano dai campi da un mese, ci mette oltre 3 ore Jannik Sinner per incamerare la prima vittoria al torneo di Wimbledon. Il campione in carica dello slam londinese batte al 5° set il serbo Kecmanovic, stringendo anche i denti dopo una caduta e una ferita al piede. Ascoltiamo il numero 1 al mondo che domani affronterà il portoghese Borges.
3: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso qualche dubbio, ovviamente era un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie, un attimo farsi male, lunga entrata, ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse, però dopo 2 o 3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
0: E oggi gli esordi di Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego. Tra le donne tocca a Paulini e Grant. Un cenno ai mondiali, Germania e Olanda fuori ai rigori in festa, Paraguay e Marocco. Avanza il Brasile che batte 2-1 in rimonta e nel recupero il Giappone. Stasera Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Nella notte Messico Ecuador. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
5: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
6: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
8: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
9: Music Fantasy.
8: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
4: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
8: Walter Filardi,
4: Albi S,
7: Matteo Rossi
9: di House Music,
8: Michael Flower.
6: Baby, baby. Vi aspetto. Ciao.
8: Vi aspetto.
7: Vi aspetto.
5: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
4: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
9: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va a 5.

La PEC annunciata ci accusano di essere i principali responsabili per il surriscaldamento del pianeta. In effetti i gradi vanno su all'impazzata, soprattutto nella vecchia Europa, però insomma dai.

semplicemente intitolata così, questa recente raccolta di inediti. Beh, insomma, c'è anche Time Hail the Pain, abbiamo imparato a conoscerla bene. Su questi sono i suoni, appunto, entro la prossima. A te logo da Chico.

0: amici.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i già farta di con DJ.

5 zone, la più amata dagli intenditori della dance, dai frequentatori delle piste. In questo periodo naturalmente sono tantissime quelle all'aperto. Stiamo parlando di DJ K7, targato ovviamente 7va, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, per l'appunto, appunto per l'appunto, non tanto così.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7va.it arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata.

0: quest'estate scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
0: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
0: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tush & Jazz for Slap, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushandjazzforslap.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tush & Jazz for Slap, perché far parte della ricerca è jazz.

0: sono le 17.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
3: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 va al Manacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zarratazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada. Che se non è più la stessa strada, che se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: Nella poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Che alle volte si perde la strada.

questo lo so. Un po' come tu ti aspetto il domani, in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting All Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Seteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/altiradio. From 7va.fm/altiradio.
2: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria.

23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

club delle urlatrici, Nova Lane con No Answer in posizione 21 della 23, dove era 7 giorni fa. Attenzione.

0: TZ presenta. Qui c'è il confine. A ora inizio. Music Fantasy.
1: Ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
0: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filippi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Quattro arresti per l'ordigno esploso sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Ora è caccia ai mandanti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, commenta il conduttore di Report. Domani a Doha, colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Sul tavolo la gestione dello stretto di Hormuz e la stabilità regionale. Caldo torrido, l'OMS convoca una riunione d'urgenza il 6 luglio con gli Stati europei. In Italia 5 morti in 24 ore, oggi e domani 25. In quelle città da bollino rosso. Calcio, dal disastro Germania al colpo in extremis del Brasile di Ancelotti. I mondiali entrano nel vivo e questa sera tocca alla Francia.
1: Giornale Radio News.
2: Trovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Davide Camera e Nicola De Muro, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano la svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, arrestate quattro persone alle quali viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, commenta il giornalista che ha ringraziato gli inquirenti. Il servizio.
3: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri e del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però in questi mesi in sordina hanno incrociato tanti dati e circostanze, tabulati, immagini di videosorveglianza pubblica e privata, e sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono quattro arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo, parlando della procura, dei carabinieri, ma anche della polizia che lo scorta, e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: I negoziati tra USA e Iran, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Washington e Teheran. In sostanza, ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Intanto le agenzie di controllo navale riferiscono che il passaggio di petroliere e cargo nello stretto è ridotto a qualche decina di unità al giorno, cioè un quarto rispetto all'inizio del conflitto tra USA e Iran. Resta drammatica la situazione umanitaria nella striscia di Gaza, è un disastro, le città sono state completamente rase al suolo, ha raccontato il cardinale Pierbattista Pizzaballa in un dialogo con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, riferendo della sua visita nella striscia il 22 e 23 giugno scorsi. Tra gli aspetti più allarmanti, ha evidenziato il cardinale, le condizioni igienico-sanitarie. Sentiamo.
4: È un disastro. Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Quando si entra dentro diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che morsicano, soprattutto i bambini, la gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
2: Caldo record il 6 luglio, riunione di emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri europei. Ad annunciarlo il direttore generale dell'organizzazione, che mette in luce le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in sole 24 ore. E anche oggi ancora temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per 8 regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino, Alto Adige ed Umbria. Deve rispondere di omicidio e lesioni personali aggravate il 43enne arrestato nella notte per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri sera a Reggio Emilia, ferita gravemente anche la sorella. La donna è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga di nazionalità italiana, ha chiesto una pizza gratis, come già avvenuto in passato. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si è scagliato contro l'uomo uccidendolo. Organizzata per questa sera una camminata contro la violenza. Calcio in chiusura con i mondiali, rigori fatali per Germania e Olanda, vittime eccellenti di Paraguay e Marocco. Il Brasile di Ancelotti contro il Giappone vince in rimonta e in extremis. Questa sera si riparte da Costa d'Avorio, Norvegia, poi Francia-Svezia e Messico-Ecuador.
0: Il mondo sottosopra. La Germania, con 4 stelle appuntate sul petto, se ne torna mestamente a casa. Segue a ruota l'Olanda, che si iscrive nel capitolo delle delusioni, ma che, per la verità, lo racconta la storia, è sempre stata più bella che vincente. Minimo comune denominatore, l'amaro calice dei calci di rigore. Inferno, ma paradiso per Paraguay e Marocco, rispettivamente in ordine d'impresa. L'albiroca nel segno del portiere Gil, che solo 4 anni fa vendeva le sue divise da gioco per mantenere la famiglia. Gli africani col tiro decisivo dagli 11 metri di Saibari, stella Bayern, pronto alla sfida negli ottavi contro il Canada. Al Paraguay invece toccherà in sorte una tra Francia o Svezia di fronte a stasera alle 23 nel New Jersey. Deschamps, rientrato dopo la morte della mamma, nemmeno a dirlo si affida a bomber Mbappé, stimolato dalla sfida a distanza con Gyökeres punta Arsenal. Dall'altra sfida di oggi, ore 19 a Dallas, Costa d'Avorio Norvegia, conosceremo l'avversario del Brasile, salvato dal sigillo di Martinelli nel recupero che ha completato la remontada anti-Giappone. Alle 3 della notte italiana, Messico-Ecuador, chi passa affronterà una tra Inghilterra e Congo, match nel menù di domani. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
18: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
18: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Sette Va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette Va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Sembra ieri che ci siamo sciroppati un'altra sintesi di DJ K7 e in effetti lo è. Cioè uno dice come passa il tempo? Il tempo passa quando ci si sente tutti i giorni, quando ci si sente una volta a settimana, non lo so più quando è che, perché il tempo comunque passa, questo è fuori di dubbio, ma bando alle filosofie perché insomma non è che ci vogliamo marzullare tutti in un colpo, anche perché abbiamo da consumare le note della più alta new entry.

fino all'ultimo fischio in questo caso, perché Molella Booster Dix and Mi Soleil davvero non si risparmiano in quanto a originalità. Non è facile, no, emergere, farsi ricordare e riconoscere con un tocco di originalità, perché come si dice, no, discorso da bar, è già stato fatto tutto, non c'è più molto da inventare. Vabbè, oh, attenzione, perché anche qui

Eddie Y, quindi una cosa particolare, perché non sai se dirlo Eddie o se dirlo Free, insomma pronunciarlo in qualche maniera. Ciò che più ci interessa è che questo dischettino suona davvero per bene e ciò ci basta senza fare

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con già farzo di con DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra.

0: sono le 20.
1: Golden Classic, le magiche atmosfere degli anni d'oro della musica. Il groove irresistibile di September degli Earth, Wind & Fire. La dolcezza senza tempo

meglio della musica anni 70-80. Ma guarda un po' il destino oggi che cosa fa fare. Cioè, avete sentito tre canzoni che sono state in questo jingle fatto dal mio amico Luigi. Grazie Luigi, ti ringrazierò per tutta la vita. E una di queste tre canzoni sarà proprio la prima che apre il nostro nuovo Golden Classic di oggi. Bentrovati con Marco Del Vais. Siete carichi? Avete voglia di sentire la bella musica degli anni 70 e 80? Io mi auguro proprio di sì, dai, anche perché c'è una bella programmazione oggi, ma non lo dico così con un grande interesse, lo dico proprio perché è vero. Andremo a trovare delle canzoni che effettivamente, una in particolar modo, vi anticipo già che sarà quella degli Osi Bisa, Sunshine Day. È la prima volta che passeremo in trasmissione, Sunshine Day, devo dirlo meglio, ok. Allora dai, partiamo con il nostro appuntamento che rivede, come ho già detto prima, protagonista la musica disco, funky, soul, rock e pop. E anche lì oggi un paio di pezzi interessanti. Ma ora Michael Jackson con i Jackson 5.

svegliamo, abbiamo creato un'aria veramente dolce, meravigliosa, di relax totale. Siamo in una grande raccolta di musica di Neil Diamond, che fa parte di grandi, grandi successi. Questa raccolta, ce ne sono veramente tanti all'interno. Parte dal 1966 e arriva fino al 1992. Ne volete sentire un paio? Beh, oltre a questa qui che era Earlight, c'è Yesterday Song, che è stato un altro grande successo. C'è I Am I Said, September Morn, ma ce ne sono veramente una cifra e mezza. Bella questa canzone, mi andava di ascoltare la dolcezza musicale di questo grande artista che è stato Neil Diamond, che, beh, sono solo delle grandi, belle, belle canzoni, un po' rovinate dalla mia voce, ma vabbè, ci sta, ogni tanto devo chiacchierare pure io, anche perché abbiamo creato veramente una parentesi di dolcezza completa. Però ci ridiamo una bella carica, ragazzi miei. Chi non conosce questa grande, bella canzone degli Earth, Wind & Fire? Questo era il vecchio suono, quello spettacolare, quello bello funky che cantavano loro ai tempi, indietro negli anni. Questa è Lamb Talk nel Golden Class.

come i lead speaker, quelli bravi bravi che parlano e fanno le loro cose così. Io qua ritorno proprio indietro negli anni, anche con il modo di presentare le canzoni, di presentare la trasmissione in generale. E questo mi fa piacere, il fatto che sia apprezzata. Grazie a voi che ascoltate i Golden Classic, che in questo caso però arriva alla prima pausa, dove poi arriverà ancora un sacco di bella musica. State qua, mi raccomando.

0: se vi dico che mi è venuta veramente la pelle d'oca da un centimetro, perché chi ama questo genere musicale non può passare inosservato questo genere, assolutamente. Erano in 30 componenti, era una vera orchestra. Mother, Father, Sister and Brother, probabilmente quella di Philadelphia nella versione soul tra le più conosciute al mondo. Questa era una canzone che si chiama Sexy, addirittura di tanto tanto tempo fa, non vi dico l'anno perché non me lo ricordo. Però nella nostra strada, nel nostro Golden di oggi, troviamo anche i Doobie Brothers, due grandi voci che tra qualche istante arriveranno a cantare What a Fool Believes.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: Accidentoli, come passa il tempo, un po' perché il Golden Classic sta quasi per arrivare alla fine, abbiamo ancora pochi minuti ma buoni, veramente interessanti. No, ma più che altro il fatto di questa formazione, attualmente sono Ellen, Valerie e Freddy che portano avanti il progetto delle 3 Degrees, che è nato nel 1963 e avevano fatto tante belle canzoni che la gente ricorda ancora, The Sound of Philadelphia, proprio con Mother, Father, Sister and Brother, con Dirty Old Man, con When Will I See You Again, ma avevano fatto anche The Runner, The Simple Heart, e sono state dei grandi bei pezzi. Ma poi c'era anche questa qua, uscita nel 1985, si chiama The Heaven I Need, da un album veramente leggendario. Tornando invece alla musica di Mother, Father, Sister and Brother, non sembra, ma la canzone che abbiamo sentito era quella che si intitolava Sexy, ve la ricordate? Ok? Beh, ha 50 anni perché è uscita nel 1975. Pensate un po' come a distanza di tantissimo tempo sia ancora gradita e soprattutto bella da ascoltare la grande musica, quella che non ha tempo assolutamente. Invece il tempo noi lo dobbiamo percorrere nel più veloce dei modi, perché dobbiamo sentire ancora Billy Paul, eccolo qua. Ricordate questa canzone? L'abbiamo sentita non tantissimo tempo fa. Non è che nel Golden Classic non abbiamo canzoni, ce ne sono tantissime, però ci sono quelle occasioni particolari da ascoltare, e oggi mi sembrava di aver creato un filone dove ci sono solo i grandi, grandi artisti. Questa è una canzone che abbiamo già passato, come detto, che si chiama People Power.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

essere amanti di questo genere musicale. Infatti chi ascolta il Golden Classic è un amante. Ma magari qualcuno si mette così, si è messo per oggi per la prima volta ad ascoltare il Golden Classic e dice: ma che musicaccia che passano in questa radio? Assolutamente no. Questa è la più bella musica, quella che dà ancora delle grandi emozioni. Anche qua siamo dietro di 50 anni. Questa è una canzone che arriva da When Love Is You, una bella raccolta di grandi, grandi successi di Billy Paul, che era del 1975. Non è che all'interno del disco ci sono grandi successi, no, non è una compilation, però all'interno ci sono canzoni che hanno fatto la storia di questo grande cantante. E adesso cosa facciamo? Per arrivare all'altra pausa c'è Stevie Wonder.

album che contiene questa canzone qui è stato un grande pezzo d'esordio, Glove of Love, primo album fatto in studio da questo gruppo che è nato a Bologna. Album che era uscito nel 1980 tra Bologna e New York, forse l'avevo già ricordato per qualcos'altro. All'interno due grandi voci, quella di Luther Vandross e Jocelyn Brown, forse più conosciuta lei all'epoca. Ma comunque è un album che ogni tanto andiamo a riscoprire perché ci sono veramente delle grandi, belle canzoni. Change hanno fatto veramente della grande storia della musica italo-disco. Mamma mia, veramente. Qualche altro giorno vi presento qualche altra canzone, va bene? Adesso però siamo su queste sonorità e perché non rimanerci con

Cioè sono riuscito a fare una roba incredibile. Stavo muovendomi come uno pazzo scatenato. Ho dato un colpo al CD. Scusate, è saltata un po' la traccia. Vabbè, cose che capitano. Bella quando questa, poi la musica così ti entra dentro, ti diverti. Cioè io quando faccio il Golden Classic e mi piace ascoltare queste canzoni e so che piacciono

0: qualcuno che sta ascoltando questa canzone gli è venuto la voglia di farsi un aperitivo, perché questa canzone qua qualche tempo fa era stata utilizzata per fare la base musicale di un noto prodotto che si usa come aperitivo. Però la versione quella là era leggermente diversa come ritmica. Qua noi siamo andati proprio sull'originale. Era il 1975, se non mi ricordo male. Ero ancora piccolo, però certe canzoni sono sicuro di ricordarmele. Appena trovo la data ve lo faccio poi sapere. È giusto, proprio per essere un po' professionista. Sì, 1975, perfetto. L'album che era Welcome Home. Da questo gruppo, formazione, che era nata nel 1969 a Londra, se non ricordo male, e all'interno grandi artisti africani e addirittura quattro caraibici avevano creato uno stile musicale tutto loro, dove si girava tra la disco music, il rock, il soul, il reggae, il rhythm and blues. Insomma, una formazione che al completo aveva fatto veramente grandi successi. Questa era la canzone che si intitola Sunshine Day. Ed ora cosa facciamo? Usciamo un attimo da questa parentesi black per entrare in quella dei Supertramp.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Siete emozionati? Beh dai, chi ha qualche giorno sulle spalle sicuramente ricorda The Breakfast in America, un album del 1979 con questa formazione inglese. Loro facevano l'ottimo rock. Questo era uscito nel 1979 questo album, però già nel 74 con Crime of the Century avevano fatto centro con la canzone che si chiama The Dreamer. La ricordate? Mamma mia, quante emozioni ritornando indietro negli anni con le canzoni che ci possono dare. Incredibile. Ma veramente quando dico che mi viene la pelle d'oca per davvero. Non è che scherzo. A parte la pelle d'oca o meno, io vi saluto. Ci sentiamo al prossimo passaggio del Golden Classic su questa meravigliosa radio. E vi lascio, cari miei, nelle mani meravigliose.

0: sono le 21.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarrita, come sempre settimanalmente a radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico, sono giovanissimi, si chiamano Hi-Lo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hi-Lo Jack.

E questa era Trying to Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up.

Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Leave You, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica feel good tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: cui cita Line Man, un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento, semi sconosciuto e più, si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

Pinera è un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001. Il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

0: Il suono anni 60 di Scott Walker, cantante americano che ha avuto poi un successo di pubblico enorme in Inghilterra. Questo è un brano tratto da un disco come Scott del 1968. In vinile all'epoca l'estratto era Jackie per Scott Walker, scomparso all'età di 76 anni a Londra il 22 marzo del 2019. E a questo punto, come sempre, l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa settimana il nostro suono è su un cantautore ironico, colto, si chiama Carlo Ciampi. E ascoltiamo un estratto dal suo ultimo lavoro, Out Out, Amore o Guerra, Carlo Ciampi.
1: Just Train, il jazz e oltre, alla radio. L'artista jazz della settimana.

disegno sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio, ancora un saluto, un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schall Sick Brass Band, l'ascolto è Colonia.

bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista peraltro, si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro nel 2023 come Sophisticated, l'ascolto His Eyes Her Eyes per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa A Girl in Gallico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin, paroliere, e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gallico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, è un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

E questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano, inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Jazz Train, ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina. L'ascolto è con questa, Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Jazz Train in radio.

0: bicchiere.
1: Sono le 22.
2: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
3: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

confini oceanici, naturalmente tutte le trasmissioni in lingua italiana, perché insomma l'italiano è una delle migliori lingue al mondo, ma anche perché noi siamo abbastanza incapaci di condurre una trasmissione effettivamente del tutto in lingua straniera. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super puntate estive della DJ K7, come sempre decisamente di forte interesse. In realtà siamo internazionali una volta di più, perché avevamo appuntamento con Super Atuna, che torna ad essere protagonista. Sapete che periodicamente in qualche maniera ascoltiamo le sue novità, però questa volta è in partenza per il Kosovo, si troverà dall'altra parte dell'Adriatico. Sapete che noi in qualche maniera vediamo l'Adriatico, perché siamo da questa parte a est dell'Italia, da Chieti in collina si vede il mare, non siamo proprio sul mare ma siamo vicinissimi, e più o meno, se non avessimo troppa foschia, potremmo riuscire anche a vedere il Kosovo, ma non conta molto se noi vediamo oppure no, perché abbiamo un'ambasciatrice particolare che è Atuna, che porterà tutta l'energia dell'estate ABB dedicata molto all'Adriatico, ma a tutte quante le spiagge del mondo, anche perché lei il mondo lo gira in lungo, in largo, tranquillamente, spesso e volentieri, quindi non ha sicuramente di questo genere di problemi. Quindi estate ABB di Atuna torna in classifica in questa versione remix 2026. Vediamo, o meglio sentiamo, se si sente il mare. Eccolo qui. E allora, in posizione 25 di questa settimana

Ho cercato disperatamente dalla regia per poterla avere in linea, poco male, magari ci farà proprio una corrispondenza dal Kosovo. Intanto incrociamo le dita perché si tratta di una bellissima competizione con tanti artisti.

fresco, perché c'è bisogno di una certa dieta, ma anche di muoversi al ritmo, perché sennò che estate è senza movimento. Non bisogna fare soltanto i pigri sotto l'ombrellone, ok, ogni tanto sì, sulla sdraio, pennichella, uno fa finta di leggere, in realtà sta dormendo, però poi arriva il momento musicale e ritmico, magari più

dove c'è in salita dalla 24, nuovo ingresso di 7 giorni fa, il nuovo firmato Cassango e Alejandro Garrido, AIE, posizione 22, DJ K7 tutti i giorni on air su oltre 80 alte radio.

0: puntata siamo riusciti a rintracciarla. Abbiamo anche le stelle, abbiamo anche la stella Atuna. Lo abbiamo detto, si sposterà in Kosovo. Mi ha detto Chico, guarda che sono incasinata, non so se riusciamo. Invece eccoci qua che l'abbiamo riagganciata. E allora c'è, pronto Atuna?
1: Sì, pronto, siamo pronto, sì, ciao.
0: Tu devi essere pronta col trolley con le ruote giganti da fuori strada, perché possibilmente, possibilmente anche galleggianti, perché devi attraversare il mare Adriatico e arrivare dall'altra parte, in Kosovo.
1: È vero.
0: Grande competizione, però grandi possibilità di vittoria, o comunque di piazzarti, comunque farai sentire questa incantevole estate
1: va
0: a BB.
1: Bene, bene.
0: Che davvero sta andando forte e quindi ci accompagnerà un po' per tutta l'estate. Già in classifica è segnalata, arrivano già i pollicioni, le freccette, i commenti, e quindi davvero è andata forte. La riaccendiamo un po' e ti lasciamo in pace, perché sapevo che devi partire. Va però bene. Grazie per aver accettato il nostro invito. Atuna, ok?
1: Ok, ciao,
0: grazie. Buon viaggio, incrociamo le dita per te, ciao, alla prossima estate.

i dubbi, e Caterina DJ, ma ci prende tutti in giro, perché chi è che non vorrebbe Caterina? Ai se te pego, io rispondo al suo inglese, sicuramente in portoghese, se la prendo, ma è particolarmente imprendibile, perché in giro i suoi impegni nella categoria bikini di bodybuilding, quindi ragazze bellissime, avrà filo da torcere, ma siccome lei è incantevole, incrociamo le dita per lei, sicuramente andrà tutto quanto alla grande, ma è anche richiesta perché i suoi piatti della console girano ancora più vorticosi, già che siamo in piena estate, quindi aumentano le richieste, va in su e in giù, a destra e a sinistra per tutta l'Italia, ma come sapete ha anche puntate all'estero, decisamente. Questa comunque, Do You Want Me, che guadagna ancora 3 posizioni, dalla numero 16 va alla

fare questo come primo disco. Intanto però dobbiamo chiudere questa settimana, questa puntata, scusate, infrasettimanale, perché siamo veramente bollitissimi, ma soprattutto siamo fuori.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: 3.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.

direi è cercare un accerchiamento, di pizzicare almeno in telefonica Eric M, perché una specie di primula rossa non è facilmente prendibile e da portare al microfono, ed è difficile averlo anche in telefonica, ma riuscire

weekend in cui andremo ad ascoltare la crema della Ramstedt Virtual 5. Ed eccoci qua in apertura di Zona Poker, The Arrogant Boy, Deep Purple.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Da ora inizio Music Fantasy.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
2: La musica mixata a Radio RTZ.
3: Girano i dischi di DJ Filardi.

Cortina. Franco Donato in questo momento al mixer, al comando di questo aviazione musicale.

0: girano i dischi di DJ Filardi.
1: Yes. Stiamo ascoltando le nuove sonorità del futuro. Solo buon suono. Franco Donato al mixer.

0: Music Fantasy. La musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi, Walter Filardi.
1: Patrimonio dell'UNESCO.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valde Filardi è tutto. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!

Ciao a tutti e ben ritrovati da Max Alberici e Fabrizio Inti. Ritorna una nuovissima puntata dedicata alla musica degli anni 80. Questa Dance 80, come sapete, ci occupiamo di farvi ascoltare i grandi classici, ma non solo, per cui partiamo subito con il primo disco che è sempre un grande successo. Stavolta si parte davvero alla grande. Apriamo Dance 80 con gli A-ha e The Sun Always Shines on TV.

Sicuramente rimane la cover più conosciuta di questa I Love Rock and Roll di Arrow 1975. Questa è la versione di Joan Jett del 1981, appunto. Dance 80, tutti i generi musicali che hanno fatto grande il mondo della dance anni 80. Rimaniamo con il pop rock, con i Toto, per loro riascoltiamo la meravigliosa

Ventura, questa You'll Never Change No More. Il progetto è quello di Flex, dal 1987 in arrivo adesso una delle tante cover di Caravan of Love, canzone degli Isley Brothers. Oggi la riascoltiamo nella versione del progetto Jackie Dean Foundation.

antiche. Adesso un break con un piccolo spazio di musica italiana. Vasco Rossi e le sue bollicine, estratto dal sesto album di Vasco. Album che secondo la rivista Rolling Stone Italia è al primo posto nella classifica dei 100 migliori album italiani. Bollicine.

Questo si ballava davvero tantissimo, un riempipista come si diceva nel 1986, Anthony and the Camp con What I Like. Un paio di coordinate riguardo al nostro programma Dance 80 che potete trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com nella versione podcast da riascoltare comodamente quando volete, basta venirci a trovare sul sito e andare sulla pagina dedicata al podcast, ma potete ascoltare anche la musica degli anni 80 24 ore su 24 attraverso la nostra web radio, anche questa raggiungibile dal nostro sito ufficiale. Si continua con la musica dall'Inghilterra, in arrivo Stevie V 1989, per lui riascoltiamo Dirty Cash Money Talks in un remix di David Morales.

Un'altra formazione di prestigio presente qui a Dance 80 in questa puntata è quella degli Sky, band di Brooklyn, pubblicati su South Soul e riascoltati dal 1982 con Let's Celebrate. Cambiamo decisamente genere e ci spostiamo sulla High Energy con il progetto Waterfront Home, inconfondibili i synth di Bobby Orlando, 1983, questa è Take a Chance.

E qui siamo in piena zona 100% house, disco stampato su etichetta DJ International nel 1985. Nell'etichetta centrale troviamo anche indicati i BPM, sono 118. Pensate che negli anni 80 a 118 BPM era un pezzo veloce, considerato un pezzo decisamente veloce. Per JM Silk abbiamo riascoltato Music is the Key, ancora disco house. La voce stavolta è quella di Sean Christopher, un singolo del 1986 per lui, questa è People

Abbiamo spazio per un altro disco house anni 80. Ritroviamo John Jellybean Benitez con il singolo The Mexican, canzone già di Babe Ruth. E per non farsi mancare nulla, Jellybean ha inserito anche un richiamo, una melodia di Morricone.